è uno dei più celebri e influenti attivisti per i diritti degli animali al mondo. È un sostenitore di lunga data dell'organizzazione PETA e ha dedicato la sua vita a campagne contro la sperimentazione animale, la caccia alle foche e a favore di un'alimentazione sostenibile. Dal 1975 segue uno stile di vita vegetariano, promosso costantemente insieme alla sua compianta moglie Linda McCartney. A lei si deve anche il lancio del 1991 della linea di alimenti vegetali che porta il loro nome e di questo grande successo che scrissero insieme. My Love, Paul McCartney, è qui su Radio Bahia & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista da generazioni, la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

è stata una delle prime Catwoman, incarnando il personaggio nella terza e ultima stagione della serie televisiva Batman, facendo nascere le sue rumorose fusa che l'hanno resa un'icona. Forse per questo ha avuto un numero importante di gatti e gattini, tra cui Jinx, Meshach, Willow, Confetti, Tippi e Sean, che è un gatto birmano marrone scuro che le teneva compagnia nella sua casa di New York mentre lei si esibiva a Broadway. Su Radio Bava & Company c'è Artakit con The Girl from

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staffe e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour, dove va spesso a portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. Jon Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Wine Company. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Wine Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo, ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questa è sempre Radio Buy & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante da sempre è molto legato ai suoi animali, aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi li ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

bentrovati amici Radio Bio & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Human Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere. Ad esempio, il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane e pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo Labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

ben ritrovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bank Company per altre notizie dal mondo degli animali. Music.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

di Bau & Company, naturalmente. Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre: pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre: approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è Martha My Dear.

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrag, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

Ritrovati amici di Radio Bayern Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bayern Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi, che sarà?

one.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Féminin nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura!

Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i 44.000 dollari australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso, recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

0: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: 1, 3, 2, 1 e questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. I Love Animal, il momento magico, quello in cui appare Federica Bertoni.
3: Buongiorno amici di Radio Bau, ciao Davide Cavalieri, che bello ritrovarti qui con i nostri amici a parlare ovviamente di notizie dedicate ai nostri amici animali, ma non soltanto.
2: Non soltanto, restiamo insieme per tutta l'estate, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, alcune belle, alcune brutte, ma parlano tutte di animali volte al benessere, già lo sapete.
3: Oh, questo ci piace. E senti, allora ti porto a Cipro, Davide, così, diretta, perché un bel giro estivo a Cipro, secondo me, mi piace anche. È un'iniziativa proprio dedicata al benessere animale che hai appena detto, che effettivamente sta offrendo un sacco di aiuto concreto ai randagi che vivono nelle strade. In pratica sono state installate delle stazioni automatiche alimentate da energia solare, pensate per fornire cibo secco e acqua pulita ai mici senza casa. Ma che cosa meravigliosa, dai!
2: Che cosa meravigliosa. Tra l'altro, io e Federica in questi giorni siamo andati in giro per gatti sfortunati. Spesso ci siamo domandati, ma perché in Italia non si riescono a mettere queste macchinette? Ma Federica ha la risposta.
3: Sì, ho la risposta, perché ovviamente la prima volta che ho sentito questa notizia io ho chiesto subito ai dei responsabili regionali, hai capito? E mi hanno detto che in Italia sostanzialmente è possibile farlo, perché fregherebbero tutto dalla mattina alla sera e spaccherebbero tutto con il nostro consueto, con la nostra consueta eleganza italiana, insomma. Ecco,
2: che è un po' da triste da dirsi, però purtroppo è esattamente così. Quindi quest'estate restiamo insieme, vi diamo dei consigli, per esempio vi diamo quella: se trovate in giro delle ciotole di animali liberi, diciamo, perché i gatti sono liberi, per noi non toccatele, casomai se le vedete senza acqua metteteci l'acqua, ma non prendetele a calci, non vi hanno fatto nulla di male. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi e con la nostra più bella musica.

0: E rieccoci, Radio Mind Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io per migliore amica ho una bionda pazzesca, si chiama Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, eccomi qua, buongiorno a tutti amici. Ciao Davide Cavalieri, come stai oggi?
0: Molto bene, sarei stato meglio non avessi letto questa notizia che mi ha fatto girare un pochettino le cosine.
1: Cosa dice?
0: Questa notizia parla di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una coppia ha deciso di cambiare casa, probabilmente non sappiamo i motivi, se non fosse che si è dimenticata nel trasloco il cane sul pianerottolo di casa.
1: No.
0: È una cosa semplicemente fuori
1: no,
0: di questo.
1: Qua ci vorrebbe uno di quegli effetti, sai, così.
0: Praticamente il cane è rimasto da solo diversi giorni. Se ne è accorto il vicino di casa, una persona di 53 anni, che per qualche giorno ha portato acqua, del cibo, si è insomma accudito questa povera bestiola, finché sono naturalmente intervenuti i soccorsi, eccetera, eccetera. Il cane è stato tratto in salvo, insomma, le solite cose, diciamolo tranquillamente.
1: Sì, le solite cose che ti ricordo l'anno scorso sono successe in maniera tragica, e ci sono stati dei fatti. Ci ricordiamo di quel cane legato alla ciclette?
0: No comment.
1: Ecco, lì ce ne sarebbero da dire veramente tantissime. Tra l'altro è stata cercata questa donna mille volte, che l'aveva lasciato lì e non voleva neanche rientrare quando le hanno dato la comunicazione che il cane era morto, perché lei era in vacanza e se la stava godendo. Quindi ecco, dai. Però ricordiamo soprattutto ai nostri amici ascoltatori che abbandonare gli animali domestici è un reato punibile penalmente, e la normativa di riferimento appunto è l'articolo 727 del codice penale, che sanziona severamente, segnatevelo bene, chiunque abbandoni animali domestici o in cattività, con multe che partono da 1000 euro ma arrivano fino a 10.000 euro. Quindi state attenti a quello che fate, perché noi vi controlliamo, ma soprattutto denunciate chi lo fa, o chi avete, se avete qualcuno, dei dubbi su qualcuno, denunciate, perché così riusciamo a intervenire in tempo.
0: 10.000 euro che sono sempre troppo poche, dovreste pagare molto, ma molto di più. E lasciamo in sospeso questo discorso. Questa è sempre Radio Mind Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Questa è sempre Radio Bao in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, ma oggi vi voglio parlare invece di un cane speciale. Lo facciamo insieme a Federica Bertoni qui ai Love Animals.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori dei Love Animals. E oggi si parla di un cane veramente speciale, perché è tornato a casa da solo.
0: È tornato a casa da solo per dare l'allarme, perché la sua umana di riferimento lo ha portato a spasso ad un'ora un pochettino tarda e si è infortunata. E ha fatto questa signora la classica cosa, no? Dice: vado a portare a spasso il cane, non mi porto il cellulare, non mi porto niente. Si è fatta male, si pare che si sia fatta male a livello, insomma, mi pare di capire che si sia fratturata una gamba, non poteva muoversi, non poteva chiamare nessuno, quindi che cosa ha fatto il cane? È corso fino a casa a dare l'allarme e la famiglia, giustamente, la famiglia svizzera, sottolineo il posto, ha dato l'allarme e, insomma, dalle 22:15 sono riusciti a trovare questa donna alle 3:15. Qua,
1: caspita,
0: qua ci sono due messaggi. Il primo, che veramente il cane è stato un cane eroe, e il secondo è: portatevi sempre il cellulare quando andate a portare
1: sì,
0: a spasso il cane.
1: Sì, soprattutto magari, esatto, se andate un po', se vi inoltrate un po' magari in spazi verdi o boschivi, insomma, direi che ci sta. È vero che sono in Svizzera e sono più tranquilli, però insomma... Può succedere sempre qualche
0: cosa.
1: Vedi,
0: sempre lì la
1: l'angolo.
0: Cosa. Tanto diciamo: non portatevi il cellulare, perché non dovete, esatto, guardare il cellulare quando siete col cane, perché quel tempo lì è tempo di qualità da dedicare, sì, al vostro cane. Ma allo stesso tempo, se c'è qualche cosa che non funziona, sia per voi che per quanto riguarda il cane, perché poteva essere
1: mettetevelo
0: il cane,
1: in tasca, insomma, ecco, mettetevelo in tasca. Comunque i cani sono eccezionali. Ieri ho visto un video favoloso di questa signora che ogni notte si sveglia alle 3 di notte con un problema di Alzheimer e lei vuole uscire di casa insistentemente.
0: Ah, l'ho visto, fantastico.
1: Il suo pastore tedesco ormai ha questa abitudine, perché ha capito, lui le blocca l'uscita e la trascina prendendola da una manica, sai, del pigiama, e la riporta a letto. Cioè, ma capisci cosa fanno? Incredibile. E non è un cane addestrato, non è un cane semplicemente che ha avuto una sintonia incredibile con la propria padrona. Che bello.
0: È vero, sono molti questi cani. Anni fa ero ragazzino e non avevo capito queste cose. Una mia compagna di classe, e parlo, io facevo la terza media, non mi ricordo come si chiamasse la mia compagna di classe, pazienza, mi raccontava che il loro cane di casa era abituato ad aiutare la nonna, che si muoveva male oramai perché aveva una certa età e aveva diversi problemi alle articolazioni. Quando la nonna si avvicinava per aprire i cassetti, insomma, per fare delle operazioni, il cane si avvicinava a lei e lei diceva sempre: diventa di marmo. E lei si appoggia al cane, si inchina, apre i cassetti, fa tutte le sue robe, ma lei non chiama il cane va in automatico da lei. E io questa cosa all'epoca l'ho trovata bellissima e forse uno dei motivi per cui oggi c'è Radio Bao.
1: E continuiamo con la splendida musica di Radio Bao & Company con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: Buongiorno amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti gli amici che non fanno...
1: Bau.
0: Come fai tu, Davide Cavalieri?
1: Ero più bravo a fare miau, anche però anche Bau.
0: Questi è. Anche Bau non ti viene male, non ti viene male. Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione europea. Oh!
1: La mutilazione intesa come il taglio, sì, delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
0: Così a caso, così a
1: attenzione.
0: Caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Vero. Infatti il taglio delle orecchie, chiamato conchettomia, e della coda caudioctomia, era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
0: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché non sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo i nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente insomma la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative. Però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
1: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva, sì, le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelle sono affari vostri.
0: Esattamente.

e è crudele nei confronti degli animali, come può essere una buona persona? Arthur Schopenhauer. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bau & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II, in via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi, ma sono gatti liberi e felici. Questa è una cosa che dico sempre. I gatti che vi capita di incontrare nelle varie città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino, sono gatti liberi, censiti, registrati e curati da delle persone. Non sono gatti randagi.
1: E questo è molto importante. E pensa però che bello, cioè tu sei lì che studi con il tuo libro in mano e sei circondato dalle fusa di un amico a quattro zampe, oppure non lo so, vai a fare la tua funzione della domenica e poi incontri un gattino quando esci, insomma una convivenza autentica, diciamolo, profondamente napoletana, quelle cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
0: è vero,
1: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
0: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
1: Esatto.
0: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti liberi, i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare casa, te lo fanno proprio capire,
1: sì.
0: adottami.
1: E quindi bravi insomma davvero alla Facoltà di Architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente, per
0: no
1: niente.
0: Assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori,
1: o se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345 341 1687.
0: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bau & Company.

0: E rieccoci, Radio Bye & Company, ben ritrovati in questa lunga estate. I Love Animal con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi. E Davide Cavalieri,
0: che oggi vi porta in Spagna, dove è stata appena approvata una legge che riconosce gli animali domestici come veri membri della famiglia.
1: Sì, ma specifichiamo, cioè proprio come membri della famiglia, lascia stare il discorso senzienti, eccetera, no, proprio membri della famiglia.
0: Sì, perché detta così sembra la solita roba trita, ritrita, per mettere sopra il gelato con la panna e con le praline, ma c'è un motivo in questo caso. Gli effetti di questa legge sono già visibili nei tribunali familiari di tutta la Spagna, ovvero... durante divorzi o separazioni, i giudici devono valutare il benessere dell'animale e non soltanto chi ne sia il proprietario legale. Ovvero, se io e Federica divorziamo e abbiamo 8 cani e 14 gatti, dobbiamo capire, il giudice decide chi è più bravo a tenerli e chi deve pagare le spese soprattutto di questi animali, che non è mica una roba da ridere, anche se noi ci stiamo sorridendo.
1: Ma guarda che sono situazioni davvero pesanti. Per esempio, recentemente un mio amico si è lasciato con la fidanzata, avevano questo golden retriever che sostanzialmente però, sai, è un po' più di lei, no? È un po' più di lui.
0: No, l'abbiamo presa insieme.
1: Esatto, e quindi comunque lei è andata via con il cane, lui è disperato perché era come un figlio per lui. Perciò, insomma, non è semplice. Quando diciamo che i cani sono figli veramente.
0: Perché voi sapete, lo ricordiamo, quando si compra o quando si adotta un cane, il cane va intestato ad una persona. Per esempio, quando abbiamo preso i gatti, lo dico sempre, Galadriel, che è la ex fattrice, è intestata a me. Kuma, che era l'ultimo figlio dell'ultima cucciolata di Galadriel, è intestato ad Amedeo. L'abbiamo fatto un po' per scaramanzia, però in realtà è vero, io sono molto più affezionato a Galadriel e Amedeo voleva il micio rosso. Dai.
1: E comunque... adottate, non comprate.
0: Ecco, così.
1: Così, detta proprio
0: dirle,
1: così. Infiliamola ogni tanto.
0: Infiliamola così. Ecco. Sapete qual è il periodo più comodo o più bello dell'anno per adottare un animale? Esattamente le vacanze.
1: Sì. Non pensate il contrario, dice oddio adesso arriva l'estate, però no, c'è quel cucciolo, quel cane che vorrei portare a casa, no non posso, perché invece no, perché vi potete concentrare, stare con lui e avere, creare un bel rapporto, conoscervi meglio, cioè potete dedicare proprio il vostro tempo, perché quando decidete di prendere un animale immagino che sia una gioia per voi, no, che va sicuramente oltre al fatto di farvi una vacanza.
0: Ma soprattutto cercate di fare una buona impressione con l'animale che state adottando, perché probabilmente lui potrebbe pensare che voi siete antipatici e scappare. Ma io naturalmente non ve lo auguro. Questa è sempre Radio Bye & Company, restate in nostra compagnia per altre belle notizie dal mondo degli animali come questa della Spagna.

0: Buongiorno amici di Radio Bao, eccoci qui insieme per un'altra nuova mattinata con Love Animals, dove parleremo dei nostri amici animali e non soltanto. Io ho un amico, anche lui un po' animale, qui con me, che si chiama Davide Cavalieri. Fai le fusa?
1: Certo, faccio le fusa, sennò poi sono subito a disagio. Ben ritrovati in questa lunga mattinata, questa estatona, l'estatona che condividiamo con Federica Bertoni. Ho dei consigli da darvi per i vari viaggi. Sapete che tutti gli anni vi consigliamo di fare dei viaggi belli, non di fare dei viaggi consumistici, fate dei viaggi animalisti, dove potete andare a visitare delle realtà e magari dare un piccolo aiuto, come in questo caso. Dove andiamo? Ad Amsterdam.
0: Ah, che io amo, tra l'altro. Amsterdam è una città meravigliosa, piena di fiori, la gente sta bene, contenta. Tra l'altro d'estate c'è anche un bel freschino, quindi
1: davvero?
0: Insomma, io guarda, non la svaluterei come meta proprio estiva. Ti avevo proposto anche un weekend, ti
1: mi
0: ricordi?
1: Pare, sì, ecco. Sì.
0: Comunque ci sono due mete super miau, ragazzi. Esatto, appunto proprio per questo. La prima è De Ponce Boot. Ve lo dico un po' così perché non ho la più pallida idea di come si pronunci in olandese. Ed è un famoso rifugio galleggiante che ospita gatti recuperati in cerca di una nuova famiglia, ma pensa che bello. Il rifugio si sostiene grazie alle donazioni dei visitatori e all'acquisto di piccoli souvenir, ma una cosa insomma semplice, piccole cose che aiutano ovviamente al sostentamento di questa realtà.
1: Come è giusto che sia.
0: È giusto che sia così. L'ingresso è rigorosamente consentito solo al pomeriggio e a un numero ristretto di persone, proprio perché così tuteliamo ovviamente anche i nostri amici gatti. E poi ce n'è un altro, me lo dici tu l'altro?
1: Poi ce n'è un altro troppo carino che si chiama Katten Caffè Kopis, che detta così è un nome terrificante,
0: sì,
1: è un classico bar dove si può andare a bere qualche cosa in compagnia dei gatti, dove sono i veri e propri padroni di casa. Tra sonnellini, percorsi, richieste di coccole, ci si può fermare un attimo e se siete lontani da qualche giorno magari vi rilassate e vi sentite un pochettino a casa, perché si sente quella cosa che fa...
0: Sentite, comunque, se avete altre mete da suggerirci per le vacanze, mi raccomando, segnatevi il nostro WhatsApp e mandateci un messaggino, così ne parliamo nelle prossime nostre puntate al 345 341 1687.
1: E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Rieccoci, Radio Bam in Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io come migliore amica ho la splendida Federica Bertoni.
1: E io Davide Cavalieri. Come siamo fortunati, caspita, vedi?
0: È fantastica. Invece c'è gente che non ha migliori amici, probabilmente un po' frustratella.
1: No, probabilmente non ce li ha per un buon motivo.
0: Deve essere quello che è successo a questo signore che si trovava in vacanza nelle isole Hawaii e ha pensato bene di tirare delle pietre alle foche monache. Finché ne ha presa anche una e c'era lì un passante, un indigeno del luogo, diciamo che gli sono frullati un pochettino le palline.
1: Come lo comprendo.
0: E lo ha preso a ammazzate.
1: Guarda, io quanto avrei voluto essere lì e correre insieme a questo indigeno, per correre dietro a questo, che tra l'altro sembra anche essere una sorta di milionario, insomma, mi pare di aver letto una notizia del genere, non lo so, ma non lo pubblicizziamo nemmeno per nome perché non merita.
0: Assolutamente no.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro è una foca monaca che è considerata un animale sacro ed è protetto. C'è una tra le specie marine più rare al mondo e danneggiarle è veramente una cosa allucinante. Ma poi, ma che cosa ti gira per la testa? Io non lo so. Cioè, ma cosa pensavi di fare? Ieri ho visto un'altra scena di questa signora in spiaggia, arrivano questi cavalli selvaggi, sai, quelli liberi. Ecco, arrivano questi cavalli, lei con una paletta lunga, fa tutta la simpatica e gli dà una pacca sulla chiappa. Ovviamente
0: il cavallo ha reagito.
1: Certamente, lei è finita chiappe per terra e quindi
0: è andata, ecco, anche bene,
1: insomma,
0: diciamo.
1: Sì, esatto.
0: In pratica volevamo parlarvi proprio di questo, del turismo consapevole nei confronti degli animali. Piuttosto che andare in posti e trattare male gli animali, fate quella bella cosa che vi suggeriamo ogni anno, recatevi in posti dove potete andare o nei santuari o nei rifugi, fare qualche piccola donazione, portare un sacco di cibo, portare i vostri figli in posti dove imparino a rispettare gli animali.
1: Portare il vostro aiuto, la vostra presenza, perché non importa se non riuscite magari a comprare del cibo, non importa se fate la donazione, è importante donare la vostra presenza, perché i cani rimangono spessissimo ovviamente nei box, perciò avere qualcuno che li porta fuori a passeggio, credetemi che è benessere per voi stessi, proprio vi fa tanto tanto tanto bene, è per loro un regalo pazzesco, cioè la cosa che amano di più. Quindi serve proprio la vostra presenza e può essere un modo proprio per passare anche in maniera costruttiva dei weekend quest'estate.
0: Assolutamente, tornando al famoso principio che non è obbligatorio prendere un cane, magari non ne avete uno perché non avete la possibilità, sotto vari punti di vista potete andare a trovare quelli che ne hanno bisogno.
1: Esatto. E a proposito di turismo consapevole, vi faccio la solita tiritera, così magari vi rimbalza un po' nelle meningi. Non si va sui carretti trainati dai cavalli, dagli asini, dai muli, da qualsiasi altro animale. Non salite sugli asinelli in Grecia. Non andate sui cammelli, sui dromedari quando andate nei paesi centrali. Insomma, mi raccomando, non sfruttiamo gli animali che non serve. Tra l'altro, chi si arricchisce è soltanto chi li sfrutta ancora di più.
0: E soprattutto ricordatevi la cosa più importante: se vi state dimenticando di questi consigli, restate con noi, ascoltate.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I Love Animal in compagnia di Federica Bertoni, che saluto. Ciao Fede.
2: Ciao Davide Cavalieri, spero di trovare bene anche tutti i nostri ascoltatori e oggi vi racconteremo qualche cos'altro sui nostri amici a quattro zampe.
1: E oggi io ti racconto subito una gran bella notizia. Infatti un camion che trasportava centinaia di cani destinati ad un macello in Cina è stato fermato dopo che un uomo gli ha bloccato la strada con la propria auto, la classica cosa che ci si mette di mezzo per bloccare il traffico. Testimoni e attivisti per i diritti degli animali sono arrivati rapidamente sul posto, fornendo ai cani cibo e acqua mentre contattavano le autorità e le organizzazioni di soccorso per tenere fermo il camion e prendere tempo. Perché?
2: Perché dopo ore di trattative il carico del camion è stato affidato ai soccorritori, ma rendetevi conto, dopo ore di trattative. Vi ricordo che in Cina, soprattutto a Yulin, c'è il mercato proprio degli animali che vi ammazzano proprio davanti agli occhi per servirveli freschi freschi macellati. Salutiamo anche il nostro amico Davide Accito che ne ha fatto proprio la sua missione di vita ed è una persona fondamentale proprio per il discorso che c'è in Cina, nella sensibilizzazione, e ne salva tantissimi tra l'altro ogni anno. La situazione là è veramente tragica, tragica.
1: Eppure Davide, quando torna, lo abbracci, una persona piena di speranza. Esattamente quella che descrivevo quando vado nei vari rifugi. Lui è sempre molto speranzoso, sorridente.
2: Nonostante quello che vede, perché quello che vede lui in quei posti, porca miseria.
1: Io sarei stracciato. Comunque, diverse associazioni animaliste, tra cui Human Society International, che saluto, e gruppi locali di protezione animale, hanno preso in custodia questi cani. Molti di loro necessitano di cure veterinarie e di un lungo percorso di riabilitazione a causa delle dure condizioni di trasporto e probabilmente delle volte vengono rapiti, tenuti in posti prima di essere trasportati. Questi cani passano l'inferno prima di morire nell'inferno.
2: Posso fare la polemichina?
1: Vai.
2: I cani passano l'inferno nei camion prima di morire per essere macellati e andare nei piatti dei cinesi. E vi ricordo che noi siamo abituati per educazione a mangiare, io no, mucche, maiali, capre, pecore, però loro fanno esattamente lo stesso percorso e subiscono esattamente le stesse violenze e finiscono nel vostro piatto, non nel mio.
1: Quindi facciamo così, quest'estate facciamo il famoso fioretto, cercate di mangiare meno animali possibili. Dai, proviamoci. Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali, come questa che vi ho appena dato.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci, ben ritrovati in questa lunga estate calda, I Love Animals ogni mattina in vostra compagnia con Federica Bertuni.
1: Solo grandi emozioni, non posso perdermi questa frase che proprio mi appartiene, è il buon Davide Cavalieri, con cui è sempre un piacere raccontarvi delle notizie dal mondo degli animali e non soltanto.
0: Per esempio, se hai un cane può succederti qualche piccolo inconveniente portandolo a spasso. Specie adesso, in questo periodo estivo, si porta il cane fuori in determinati orari perché non patisca il caldo, mattino presto, la sera tardi, evitate le ore più calde, lo diciamo sempre.
1: Evitate l'asfalto.
0: Portateli nei parchi. Ed è proprio nei parchi che purtroppo ci sono delle persone così poco simpatiche che pensano bene di dispensare bocconcini velenosi e altri piccoli inconvenienti che possono essere veramente letali per i nostri amici animali. Ma c'è chi ha pensato ha fatto la gran pensata. Amico Fido è un'app che non solo vi spiega dove ci sono i veterinari più vicini, dove ci sono i servizi più utili per i nostri animali, ma vi segnala i parchi, le aree cani dove ci sono dei bocconcini avvelenati. Detto così, dice, ma come fa a essere in tempo reale?
1: È un lavoro di collaborazione, perché pensate che ci sono stati oltre 35.000 download, vuol dire che 35.000 persone che segnalano e collaborano a questa cosa. È meraviglioso, un po', se ci pensiamo, no? Come Maps, quando tu puoi segnalare l'incidente oppure il tratto di strada.
0: Bravissima.
1: Eccetera, e così tutti beneficiamo di questa cosa. E questa collaborazione porta alla stessa dinamica questa applicazione, che funziona alla grande, perché davvero pensate se avete la possibilità di segnalare esche avvelenate come altri pericoli, oppure cani dispersi, piuttosto che, insomma, ci sono tante utilità in quest'app che mi piace molto.
0: È un'app che praticamente è una community, ragazzi.
1: Esatto.
0: Avere un cane vuol dire, una volta si diceva, proprio la classica cosa, negli anni 90, preistoria, si diceva che c'era la compagnia del parchetto, che erano, vero, quelli che portavano il cane la sera tutti fuori. Dopo una certa ora ci si ritrovava, si stava tutti seduti sulla panchina, mentre i cani, molto meno di oggi, fraternizzavano, giocavano, facevano i cavoli loro. La community del parchetto si estende e diventa un'app sul quale potete segnalare in tempo reale se avete trovato qualche cosa che non vi piace, ma allo stesso tempo l'app vi torna utile se invece avete bisogno di qualche utilità, il veterinario, il negozio di cibo, il farmaco, insomma, potete andare su quest'app e trovare tutto. Non stiamo facendo la pubblicità all'app, non mi interessa.
1: No, non sappiamo nemmeno chi l'abbia sviluppata né niente, però il fatto di poter lanciare anche allarmi immediati per altri pericoli, segnalare anche cani e gatti smarriti e utilizzare addirittura un assistente AI capace di aiutare i proprietari a valutare la possibile tossicità di piante, alimenti e sostanze. Devo dire che soprattutto proprio in vacanza è utilissima, quindi hanno fatto veramente un gran lavoro e la trovate sia su iOS che su Android.
0: Direi che più di così vi è quasi più utile che ascoltare Radio Bau & Company.
1: Con Davide Cavalieri e Federica Bertoni. Let me tell you.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: E rieccoci a I Love Animal in vostra compagnia. Questa è sempre Radio Bae & Company. C'è Federica Bertoni.
1: Eccomi qui con voi e le nostre grandi emozioni dedicate ovviamente al mondo degli animali. Oggi sono carica, Davide.
0: Oggi spariamo. Vi porto in vacanza in giro per l'Italia, dove sono diversi comuni che hanno emesso delle ordinanze per il benessere degli animali che obbliga i proprietari di cani, attendete, sentite, a raccogliere gli escrementi solidi e a portare con sé un apposito kit, paletta di sacchetti. Inoltre altre città hanno imposto di lavare l'urina del cane. Attenzione, questa è una cosa che ormai esiste da diverso tempo. Lo so che qualcuno sta dicendo ai nostri tempi non succedeva, però nel frattempo è successo che in Italia sono aumentati di molto i cani, quindi più cani, più cacca, più pipì, quindi bisogna stare veramente molto più attenti e ci va qualche regola un pochettino più, come posso dire, un po' più stretta, diciamo così.
1: Ma insomma la buona educazione non passa mai di moda, o almeno non dovrebbe mai passare di moda, e quindi direi che un po' di civiltà la gradiamo molto. Tu pensa che Livorno prevede l'obbligo, convalidato dal comune, di rimuovere deiezioni liquide con acqua versata da una bottiglietta, cioè l'hanno proprio specificato. San Benedetto del Tronto, un'ordinanza simile è in vigore dal 2023, quindi se ne parla tanto adesso, ma esisteva già come accennavi prima. Monte San Savino, Campo Ligure, Martina Franca, Vasto, nella maggior parte di queste località il mancato rispetto delle regole è sanzionato ai sensi dell'articolo 7 bis, con multe che partono da 25 euro e possono superare i 500 euro. Ecco, quindi vi conviene insomma girare col sacchettino, perché altrimenti 500 euro così volano via.
0: Voilà, tanto vi suggeriamo di andare in vacanza con il vostro migliore amico a quattro zampe, tanto vi ricordo di portare in vacanza con voi, oltre al cane, l'educazione, mi raccomando ragazzi, veramente.
1: Ci contiamo.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bae & Company, io vi ricordo, questo è l'articolo 7 bis del 267 2000, multe da 25 a 500 euro.

0: amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che
1: non fanno bau.
0: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
1: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Jon Bon Jovi. Diciamo il nome tutto intero, perché
0: ma non
1: in realtà,
0: lo possiamo chiamare Jon Bono Jovi?
1: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare Jon Bon Jovi.
0: Comunque io lo chiamo Jon Bono Jovi.
1: Va bene, lei lo chiami come crede.
0: Io
1: Bertoni.
0: lo amo.
1: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga per dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
0: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
1: Può essere.
0: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
1: Un gran bravo Cristo.
0: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
1: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione. Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente che ti corre incontro scodinzolando andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema, e lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi, delle volte anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
0: John,
1: Bon Giovanni.
0: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare, e quindi mi raccomando.
1: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
0: Ops, mi è scappata questa cosina.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per tutta l'estate.

Rieccoci, ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Basta Caccia.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a nanny.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo Beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

Ben ritrovati amici Radio Mind Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Mind Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre, suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri, ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB 4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti, che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animals

insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo, ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane e dando un bacio al vostro gatto.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: i tuoi molto meglio di un figlio.
1: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
2: I'm the best the world has ever seen.
3: The best ever.
2: I'm somebody you'll never forget, 'cause I work hard and sweated my tears.
3: Can't be stopped.
2: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

ben ritrovati amici di Radio Wine Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Wine Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Verve.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia, che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata persona dell'anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post-vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati

lasciati chiusi nelle automobili. Quindi un problema che capita in tutto il mondo, non solo in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio animale all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare rapidamente 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti, come ben sappiamo. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. E vai! Questa stretta legale punta a superare i vecchi ostacoli burocratici, garantendo interventi preventivi e punizioni immediate per tutelare efficacemente il benessere degli animali. A me non resta che ricordarvi che i nostri animali domestici devono salire in macchina rigorosamente accompagnati da noi per andare al mare, per andare in montagna, per andare in vacanza insieme, sempre felici. Questa è Radio Bayern Company, restate in nostra compagnia per tutta l'estate.

nostro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bowie & Company.

Vi ho parlato spesso di Choupette e di Karl Lagerfeld, quando in realtà sono molti gli animali a fianco dei grandi personaggi della moda. Basti pensare a John Galliano e Coco e Gypsy, i suoi due grifoni di Bruxelles, oppure a Bobby, il cane che Christian Dior considerava come il suo portafortuna, a cui recentemente la Maison ha dedicato una borsa. E come non citare un terrier battezzato Popcorn dall'estrosa Elsa Schiaparelli. Il mondo della moda ama gli animali da compagnia, forse perché il loro innato senso dello stile è inimitabile.

Bentrovati amici Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bank Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi, che sarà?

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento puro e semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto. Se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli? I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali, sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Jennifer Aniston ha sempre avuto un debole per i cani trovatelli. Il suo primo cane, Norman, era comparso perfino in un episodio di Friends. E quando scoprì che il cane cercava casa perché ritenuto troppo testardo per lavorare sul set, Jennifer non ci ha pensato due volte e lo ha adottato, riuscendo ad instaurare con lui, un suo collega di lavoro a quattro zampe, un rapporto così speciale da dedicargli un tatuaggio, conservando così il suo ricordo anche ora che non è più con lei.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film. Born.

ben ritrovati su Radio Bain Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

è uno dei più celebri e influenti attivisti per i diritti degli animali al mondo e un sostenitore di lunga data dell'organizzazione. È uno dei più celebri e influenti attivisti per i diritti degli animali al mondo e un sostenitore di lunga data dell'organizzazione.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halse, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halse è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani. Dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobao di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre: pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre: approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

nostro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog as much as I love you.

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrag, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: Eccoci ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande, ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITA Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

è stata una delle prime Catwoman, incarnando il personaggio nella terza e ultima stagione della serie televisiva Batman, facendo nascere le sue rumorose fusa che l'hanno resa un'icona. Forse per questo ha avuto un numero importante di gatti e gattini, tra cui Jinx, Mishak, Willow, Confetti, Tippi e Sean, che è un gatto birmano marrone scuro che le teneva compagnia nella sua casa di New York mentre lei si esibiva a Broadway. Su Radio Bava & Company c'è Artachitte con

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali, che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e La soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile. I gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre, suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia, configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre: creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia. Percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale. Dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la migliore. Ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti, Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai... È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questa è sempre Radio Buy & Company, resta con noi per tutta l'estate.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bio & Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creatore e gattore, con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini. Infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato, e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé, perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde, peli sparse e silenzi condivisi, che parla di cure, di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso commessi di Nick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cagnolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Nick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna di Giorgio Vallortigara, edito da Adelphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze, amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto una fonte inesauribile di interrogativi. Interessante. Buona lettura!

0: adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a nanny.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre. Trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione, cari animali gemelli, e renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre. Non rimanete in casa. Approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante da sempre molto legato ai suoi animali aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi li ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione, vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

Ho una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo Stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti, che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animal insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane e dando un bacio al vostro gatto.

Ritrovati amici Radio Bio & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.